Ora, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

suo uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
1: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
1: Scopri di più su reprointerios.it.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
3: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
4: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
5: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
4: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
5: Rinnova Casa Internorm a Belluno e anche su rinnovacasa.com. Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it.
7: Trasmissione ricevuta.
8: Identità del soggetto.
7: ML Trax.
8: Caratteristica.
7: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
8: Ufficiale.
7: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
9: Sono i dettagli a rendere uniche le emozioni. Arredamenti Pasa Tagliapietra ti accompagna per confezionare l'arredo più adatto al tuo stile di vita.
10: Personalizziamo ogni dettaglio e montiamo a regola d'arte, perché siamo falegnami da oltre 60 anni.
9: Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo su oltre 1000 metri quadrati di esposizione ad Arten di Fonzaso.
11: Quick Fix di Carrozzeria Destro. Per riparare piccoli danni in tempi rapidi e con un risultato curato. Carrozzeria Destro, a Padova e Limena.
12: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
13: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!
14: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve. La vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti. E se vuoi provare l'emozione, anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
15: Pronti per un ottobre meraviglioso? Hai il germoglio Garden Center? Arriva Vivaio in Festa! Tutti i segreti delle piante d'autunno, laboratori e corsi. Inoltre, per i più avventurosi, abbiamo realizzato un labirinto fatto di paglia e zucche. E se avete fame, beh, ci sono anche i food truck. Il germoglio Garden Center per un ottobre meraviglioso. A Salzano, Venezia.
16: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
17: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti. 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
18: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
19: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
20: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
0: Sono le 9:56.
21: Restate.

0: a presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
2: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
1: A meno che tu non vada da SME.
2: SME, la scelta che conviene.
3: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
4: Ritorna la festa del miele a Limana Belluno. Dal 15 al 18 ottobre convegni, eventi, Cicchetti. Domenica 18 mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it.
5: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
1: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
5: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
1: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
5: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Fiera del Mobile Bergamin Arredamenti. Fino al 24 ottobre tutti i negozi ti aspettano per festeggiare. Approfitta della promozione. Bergamin, ogni desiderio diventa possibile.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: L'importante è farsi cogliere preparati.
9: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
8: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle, sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Centa Stufe, da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
10: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.

0: Roma Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Doppio vantaggio da Alpa Flor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
3: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
2: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
3: Garden Alpa Flor a Bastia d'Alpago. Segui su Facebook.
4: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
5: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
6: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
5: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
6: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra d'Alpago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
7: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Radio Valdelluna, l'emozione infinita.

0: torniamo tra poco con un pezzo che il tempo ha solo reso più bello.
1: Le emozioni non finiscono mai. Continuiamo a giocare con la musica.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Radio Valvellina ti emoziona
3: e ti informa.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
2: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
3: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
4: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
4: Scopri di più su reprointerios.it.
6: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
7: Un autunno a tutto risparmio da Dottor Trattore. Straordinaria promo prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori, rasa erba, motoseghe Ego e oleo MAC. Ribassi anche su ultimi arrivi. Soffiatore Ego a soli 399 euro, batterie incluse. Prezzi tagliati fino al 25% solo da Dottor Trattore. A Giaon di Limana e su dottortrattore.it.
8: Autogemelli a Vicenza, raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
9: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
10: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!
11: Pronti per un ottobre meraviglioso? Hai il germoglio Garden Center? Arriva Vivaio in Festa! Tutti i segreti delle piante d'autunno, laboratori e corsi. Inoltre, per i più avventurosi, abbiamo realizzato un labirinto fatto di paglia e zucche. E se avete fame, beh, ci sono anche i food truck. Il germoglio Garden Center per un ottobre meraviglioso. A Salzano, Venezia.
12: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
13: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
14: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
15: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
16: Lasciati sorprendere dal gusto. Dal 14 al 18 ottobre, Udine ospita A In Prosit. Grandi chef, cene stellate, degustazioni e incontri per scoprire le eccellenze della cucina e del territorio in un viaggio tra sapori e creatività. Scopri di più su turismofvg.it. C'è tutto un mondo di eventi in Friuli Venezia Giulia.
17: Trasmissione ricevuta.
18: Identità del soggetto.
17: ML Trucks.
18: Caratteristica.
17: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
18: Ufficiale.
17: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
19: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.
20: Sono le 10:57.
21: Hai mai pensato di portare Radio Valbelluna sempre con te? Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online. Cosa so?

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: È tempo di festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno in via Vittorio Veneto 111.
3: Ritorna la festa del miele a Limana Belluno dal 15 al 18 ottobre, convegni, eventi, cicchetti. Domenica 18 mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it.
4: Nome:
5: ML Trax.
4: Missione:
5: uno scarrabile per tutti al servizio del vostro business.
4: ML Trax,
5: scarrabili nuovi e usati,
4: camion,
5: rimorchi,
4: ragni
5: e ceste metalliche.
4: Quando scegli, scegli il meglio.
5: ML Trax, move on, lead the way.
4: ML Trax a Monselice, Padova e su mltrax.it.
3: Un autunno a tutto risparmio da Dottor Trattore. Straordinaria promo prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori, rasa erba, motoseghe Ego e oleo MAC. Ribassi anche su ultimi arrivi. Soffiatore Ego a soli 399 euro, batterie incluse. Prezzi tagliati fino al 25% solo da Dottor Trattore. A Giaon di Limana e su dottortrattore.it.
6: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
7: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Casette in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambettor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
8: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
9: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
10: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
9: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
10: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.

0: Panda Prix trovi in offerta 3x2 passata de rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Doppio vantaggio da Alpaflor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
4: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
3: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
4: Garden Alpaflor a Bastia d'Alpago. Seguici su Facebook.
5: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna, nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppos2.it.
6: Sostituisci ora i tuoi vecchi pneumatici per te ribassi fino al 50% anche su auto accessori. Attiva subito la nuova Fast Card digitale per te vantaggi fino a 40 euro solo all'emporio dell'auto a Sedico.
7: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.
8: Ma

0: 120 18 18 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente. Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Quel termocantiere è il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia. Non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza. Sali in sella.
1: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
2: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
3: A meno che tu non vada da SME.
2: SME, la scelta che conviene.
4: È tempo di festeggiare! Il tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
5: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano, affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale a Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
6: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
7: Un autunno a tutto risparmio da Dottor Trattore. Straordinaria promo prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori, rasa erba, motoseghe Ego e oleo MAC. Ribassi anche su ultimi arrivi. Soffiatore Ego a soli 399 euro, batterie incluse. Prezzi tagliati fino al 25% solo da Dottor Trattore. A Giaon di Limana e su dottortrattore.it.
8: Bibione Palace Hotel, l'esclusivo hotel fronte mare, dove il tuo relax inizia dalla vista. Tre piscine, di cui una coperta. Un centro benessere che si affaccia sull'Adriatico. Tutte le offerte su hotelbibionepalace.it.
7: Casette in legno incomodo, kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zanvetor Legno, la tua casetta in abete 240x240, in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo, fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zanvettor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
12: Doppio vantaggio da Alpa Flor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
13: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
12: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
13: Garden Alpa Flor, a Bastia ad Alpago. Seguici su Facebook.
14: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Cambi gli pneumatici e metti il turbo al risparmio. Fino al 14 novembre da Emporio dell'Auto, pneumatici invernali delle migliori marche con ribassi fino al 50% anche su auto accessori. E con la nuova Fast Card digitale accumuli buoni fino a 40 euro da rispendere su tutti i reparti. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre. Emporiodellauto.net.
15: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
7: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori, rasa erba, motoseghe e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trattore, a Giaon di Limana.
16: Radio Company. Radio Valbelluna ti emoziona
17: e ti informa.
18: È l'una e 58 minuti.
17: Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Non capita mai, ma quando succede?
2: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porte aperte piodecimo.it.
4: Lasciati sorprendere dal gusto. Dal 14 al 18 ottobre Udine ospita Ain Prosit. Grandi chef, cene stellate, degustazioni e incontri per scoprire le eccellenze della cucina e del territorio in un viaggio tra sapori e creatività. Scopri di più su turismofvg.it. C'è tutto un mondo di eventi in Friuli Venezia Giulia.
5: Fiera del mobile Bergamin Arredamenti. Fino al 24 ottobre tutti i negozi ti aspettano per festeggiare. Approfitta della promozione. Bergamin, ogni desiderio diventa possibile.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
7: Nome:
8: ML Trax.
7: Missione:
8: uno scarrabile per tutti al servizio del vostro business.
7: ML Trax,
8: scarrabili nuovi e usati,
7: camion,
8: rimorchi,
7: ragni
8: e ceste metalliche.
7: Quando scegli, scegli il meglio.
8: ML Trax. Move on, lead the way.
7: ML Trax a Monselice, Padova e su mltrax.it.
9: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
10: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
11: L'importante è farsi cogliere preparati.
12: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
11: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche: Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle, sopralluogo e preventivi gratuiti.
12: Centa Stufe, da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
13: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
14: Garder Margherita ti premia! Ora con l'esclusiva Petalo Card accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. Richiedi subito la tua Petalo Card. È gratuita e ti riserva innumerevoli vantaggi. Garden Margherita, a Santa Giustina in via dei Tigli 48 e su gardenmargherita.it.

0: Brix trovi in offerta 3x2 passata de rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da De Bona Motors, concessionaria ufficiale Skoda a Belluno e Conegliano.
4: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
5: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. Gruppos2.it.
6: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai. Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
3: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
4: Quick Fix di Carrozzeria Destro. Per riparare piccoli danni in tempi rapidi e con un risultato curato. Carrozzeria Destro a Padova e Limena.
5: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
6: Da oltre quattro generazioni accompagniamo il piacere dei tuoi momenti speciali. Un'etichetta fregiata del titolo Miglior Prosecco d'Italia, secondo l'annuario dei migliori vini e molti riconoscimenti internazionali. Vini Piasiotto, cantina con degustazione a Vas, sulla provinciale 1 bis. Anche consegna a domicilio e su vinibiasiotto.it.
7: La rivoluzione continua. Revo, il gasolio HVO di SMP da fonti 100% rinnovabili, fino al 31 dicembre lo paghi meno del gasolio normale. Revo, da oggi più conveniente. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno.

0: Da Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Pronti per un ottobre meraviglioso? Hai il germoglio Garden Center? Arriva Vivaio in Festa! Tutti i segreti delle piante d'autunno, laboratori e corsi. Inoltre, per i più avventurosi, abbiamo realizzato un labirinto fatto di paglia e zucche. E se avete fame, beh, ci sono anche i food truck. Il germoglio Garden Center per un ottobre meraviglioso a Salzano, Venezia.
3: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
4: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
3: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
4: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
5: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
6: Ristrutturare casa, ma quanto mi costi?
7: Con ADG Costruzioni, niente sorprese. 20 anni di esperienza e ristrutturazioni di case, appartamenti e capannoni. Dalla ristrutturazione alla costruzione chiavi in mano, pensiamo a tutto noi. Professionisti, coordinamento e progetto.
6: ADG Costruzioni, a Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti.
7: Cercaci su Google.
8: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
9: Ti aspettiamo da De Bona Moto nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
10: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
11: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
12: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
13: Sono le 14 e 56 minuti.
14: Accanto a te, Radio Valbelluna.
15: Un decennio di musica, mode e ricordi. Arrivano gli anni 90.
16: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
1: Scopri di più su reprointerios.it. Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
3: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
4: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
6: A meno che tu non vada da SME.
5: SME, la scelta che conviene.
7: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
8: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
9: Sono i dettagli a rendere uniche le emozioni. Arredamenti Pasa Tagliapietra ti accompagna per confezionare l'arredo più adatto al tuo stile di vita.
10: Personalizziamo ogni dettaglio e montiamo a regola d'arte, perché siamo falegnami da oltre 60 anni.
9: Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo su oltre 1000 metri quadrati di esposizione ad Arten di Fonzaso.
11: Quick Fix di Carrozzeria Destro. Per riparare piccoli danni in tempi rapidi e con un risultato curato. Carrozzeria Destro, a Padova e Limena.
12: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
13: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
14: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve, la vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti. E se vuoi provare l'emozione, anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
15: Pronti per un ottobre meraviglioso? Hai il germoglio Garden Center? Arriva Vivaio in Festa! Tutti i segreti delle piante d'autunno, laboratori e corsi. Inoltre, per i più avventurosi, abbiamo realizzato un labirinto fatto di paglia e zucche. E se avete fame, beh, ci sono anche i food truck. Il germoglio Garden Center per un ottobre meraviglioso. A Salzano, Venezia.
16: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
17: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
16: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
17: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
18: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
19: L'importante è farsi cogliere preparati.
20: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
19: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Man in Core. Installazione con qualità a 5 stelle, sopralluogo e preventivi gratuiti.
20: Centa Stufe, da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
21: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Valbelluna.it. Solo Radio Valbelluna. A tra poco, con una hit che parla da sola.
1: Non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
2: Curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: Aspettaci, aspettaci! Vuoi di più dal tuo allenamento? Con le palestre All Fit hai più precisione,
1: più controllo
0: e molto più risultato.
1: A soli 39 euro al mese con check-up personalizzato incluso.
0: Palestre All Fit, la tua routine, la tua energia. Nelle sedi di Belluno, Sedico e Trichiana.
1: Scopri di più su allfit.it.
2: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
3: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
4: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
5: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
4: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
5: Rinnova Casa Internorm a Belluno e anche su rinnovacasa.com. Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
5: Scopri di più su reprointerios.it.
7: Ritorna la festa del miele a Limana Belluno. Dal 15 al 18 ottobre, convegni, eventi, Cicchetti. Domenica 18, mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it.
8: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
9: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
8: Il camion scarrabile è il futuro.
9: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
8: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
9: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
8: A San Pietro in Gù, sul web e social.
10: Sono i dettagli a rendere uniche le emozioni. Arredamenti Pasa Tagliapietra ti accompagna per confezionare l'arredo più adatto al tuo stile di vita.
11: Personalizziamo ogni dettaglio e montiamo a regola d'arte, perché siamo falegnami da oltre 60 anni.
10: Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo su oltre 1000 metri quadrati di esposizione ad Arten di Fonzaso.
12: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
13: Garder Margherita ti premia! Ora con l'esclusiva Petalo Card accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. Richiedi subito la tua Petalo Card. È gratuita e ti riserva innumerevoli vantaggi. Garden Margherita a Santa Giustina in via dei Tigli 48 e su gardenmargherita.it.
14: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
15: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
16: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
17: Cambi gli pneumatici e metti il turbo al risparmio. Fino al 14 novembre da Emporio dell'Auto, pneumatici invernali delle migliori marche con ribassi fino al 50% anche su auto accessori. E con la nuova Fast Card digitale accumuli buoni fino a 40 euro da rispendere su tutti i reparti. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre. Emporiodellauto.net.
18: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
19: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.
20: Sono le 15 e 56 minuti. Torniamo subito con una canzone che vi aspetta da sempre

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77. Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 Quadrifoglio. E su gioielleriademin.it. Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
1: Scopri di più su reprointerios.it.
3: Ritorna la festa del miele a Limana Belluno. Dal 15 al 18 ottobre, convegni, eventi, Cicchetti. Domenica 18, mostra mercato, lavorazione del miele e del latte, spettacoli, animazione e piatti tipici. Comune di Limana, Proloco, Api Dolomiti e Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP ti aspettano. Scopri di più su paesedelmiele.it.
1: Trasmissione ricevuta.
4: Identità del soggetto.
1: ML Trax.
4: Caratteristica.
1: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
4: Ufficiale.
1: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Quick Fix di Carrozzeria Destro. Per riparare piccoli danni in tempi rapidi e con un risultato curato. Carrozzeria Destro a Padova e Limena.
7: Un autunno a tutto risparmio da Dottor Trator. Straordinaria promo prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori, rasa erba, motoseghe Ego e oleo MAC. Ribassi anche su ultimi arrivi. Soffiatore Ego a soli 399 euro, batterie incluse. Prezzi tagliati fino al 25% solo da Dottor Trator. A Giaon di Limana e su dottortrator.it.
8: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
9: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.

0: Aprix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
3: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
4: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
3: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
4: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
5: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 599, TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
7: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità in libreria e su Amazon.
8: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo! Le emozioni non finiscono mai. Continuiamo a giocare con la musica.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.